0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedo l'ora di sentirla.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

guidare l'aereo presidenziale, sì, l'autobus di linea, potrei anche portare, lo prendi papà? Sì, e poi la Freccia Rossa, si può anche tentare, la prendi papà?

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: pastore, c'è da spostare una pecora.
1: C'è da spostare una pecora.
0: Ha saltato il recinto.
1: Sentendomi siete.
0: Sentendomi siete.
1: Perché non venite a aiutarmi?
0: Aiuto.

c'è da spostare una pecora, ha un mandato di cottura a 100 gradi, c'è da mangiare una pecora, sentendomi siete, hanno investito la pecora, una pecora è stata investita, è un diesel!

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Sicuramente stai bene, sicuramente stai bene. Non ti vedo da un po'.

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torna a vivere troppe cose.

aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché

tanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli.

Adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: per un feeling musicale imparagonabile. Dottor Bugge Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor VJ Step.

0: Per in onda corrisponde al nome di Dottor VJ Step.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene!
5: Come non sei tu?
6: Bene, bene, buonasera carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step in console. Si parte questa sera con la bella musica. Stasera abbiamo pensato con la regia di mettere un po' di musica anni 90. Infatti abbiamo creato una playlist solo anni 90 questa sera. E quindi ce l'ascolteremo tutta la musica. Salutiamo tutti gli amici che sono qua, i birilli che si trovano già nella nostra chattina. Salutiamo Micione e Shaki. Ancora Micione questa sera non c'è perché ha degli impegni suoi e poi tornerà, si spera, per le 19 a fare diretta con Foxy.
5: E ho visto la mia fine sul tuo viso.
6: E io vado a salutare invece ancora i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni, ce ne sono tanti anche dai link esterni. Buon ascolto a voi, carissimi amici di Radio Sole Luna.

stasera, almeno per cambiare un pochettino, abbiamo ripreso la mia sigla storica. Io ne ho parecchie di sigle e stasera ho ripreso questa. Lucio Battisti, Mi ritorni in mente. Va bene, tralasciamo la sigla per andare con il mio primo brano di questa sera, Mariah Carey dal 93, Without You, che va in dedica per Micione Sciacchi. Anche se Micione non c'è, gliela dedichiamo lo stesso. Grazie a tutti coloro che mi hanno augurato la buona diretta. A voi buon divertimento.

E così abbiamo riascoltato questo brano di Mariah Carey, Without You, dal 93. Prossimo brano arriva Whitney Houston con il brano del 92, I Have Nothing.

Eh sì, devo dire che tutte le song di Whitney Houston sono tutte belle. Non ce n'è una brutta. E noi abbiamo ascoltato dal 92 I Have Nothing, Whitney Houston. Prossimo brano arriva Rosanna e il Talisman dal 97.

E nel frattempo andiamo a salutare Giuseppe, buona serata, sarete in mia compagnia fino alle ore 19. Buon ascolto Giuseppe.

E noi abbiamo ascoltato Rosana e il Talisman dal 1997, questo brano. Prossimo brano, invece dal 91, arriva Black on Wild, il brano di Michael Jackson, e ce lo ascoltiamo anche questo.

come detto stasera per i nostalgici, tutto anni 90. Giuseppe, chiudi la porta, che arriva una puzza che se muore.

Così abbiamo riascoltato questo brano dei Duran Duran, Ordinary World del 1993. Prossimo brano, andiamo al 95, a riascoltare questo brano dei Take That, Back for Good.

0: Oh, lo sapevate come mi chiama, come mi chiama un amico mio di Roma? Pomata. E sapete perché?
1: Perché se bevio ve faccio piagne.
0: E salutiamo Cyberman.

E salutiamo anche Jesse. Comunque non è uno scherzo, è vero. Mi chiamava Pomata perché io c'ho il vizio di mettere tanto gel in testa.

0: già.
1: Grazie Angelo. Salutiamo anche non leggo bene il nome, Deniz mi pare. E lo salutiamo Angelo, buona cena.

E si continua ancora con la musica, ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Lei è Laura Pausini. Stasera non vedo Foxy, perché a lei piace la Pausini. La solitudine dal 93.

Dunque, questa Fate Zero la condivide con Jessy e Shaki. Se con i tuoi non parli mai, se ti nasconde... Salutiamo anche Tony Gif.

E intanto ci andiamo ad ascoltare quest'altro brano, Renato Zero, Ave Maria, dal 93. Poi abbiamo una richiesta.

0: Brano di Renato Zero che va in dedica per tutti i sorcini all'ascolto.
1: Schegge di eroi venuti dal mare, Ave Maria, fiori appena spuntati e già recisi.

0: legge.
1: Purtroppo chi ha Windows 10 non fa più aggiornamenti, al massimo fa aggiornamenti dell'antivirus. Adesso esiste Windows 11, bisogna cambiare PC se il PC è troppo vecchio.

Bene, noi continuiamo con la bella musica. Vediamo se facciamo in tempo a mandare gli ultimi due o tre brani e poi la sigla finale. Abbiamo i Pooh adesso con Uomini Soli dal 1990.

0: può star bene senza
1: compagnia. E passiamo al prossimo brano. Il prossimo brano arriva Samuele Bersani, Giudizi Universali. 97 questa.

E allora abbiamo riascoltato questo brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali. Prossimo e anche ultimo brano arriva Gianna Nannini e Edoardo Bennato, Un'estate italiana. Ve la ricordate? Sicuramente sì, perché sono stati mondiali 90 con il brano di Gianna Nannini e Edoardo Bennato.

Cari amici di Radio Sole Luna, il mio tempo a disposizione è terminato. Abbiamo ascoltato tantissima bella musica questa sera con gli anni 90, sia inglesi che italiane. Speriamo che il tutto sia stato di vostro gradimento. Io saluto tutti gli amici della chat che sono qui in chattina. Saluto Sciacchi e Micione, che ancora non è arrivato, però prenderà Giuseppe la console. E saluto ancora i radioascoltatori che ci ascoltavano dall'esterno e le radioascoltatrici dai link esterni. Bene, da parte mia è tutto. Ci riascolteremo alla prossima diretta. Giuseppe, 3, 2, 1, vai! La diretta è tua. Buona diretta, Giuseppe.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro bravissimo DJ Step per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaggy e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con gli Emotional. Ci andiamo ad ascoltare la loro Zig Kev Style.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con un'altra bellissima song di DJ Work. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Sound of Forever.

Adesso, dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Work, noi passiamo con il prossimo brano, con Super Rich DJ. Ci andiamo ad ascoltare la sua Everything Wet Touch.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Micione da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Super Rich, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Eurodance. Ci andiamo ad ascoltare la loro Sound on the Night.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song degli MHM, noi passiamo con il prossimo brano, con Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro My Bad Midnight.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con i Welcome, ci andiamo ad ascoltare la loro Tote Bet.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Welcome, noi passiamo con DJ Chris Barnard, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Come Back and Stay Me.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Chris Barnard, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Loverly. Ci andiamo ad ascoltare la sua Love Love.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Loverly, ci andiamo ad ascoltare un'altra bellissima song di DJ Chris Key, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Dance in the Subam.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina alla nostra DJ Jessie, da DJ Giuseppe, che ti auguro un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E diamo anche la buona serata a Simona, da DJ Giuseppe, che ti auguro un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Krischi, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Factory ci andiamo ad ascoltare la loro Hold On.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Factory, noi passiamo con il prossimo brano, con Kimo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la sua Rise Slove.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Chemo Sound, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Ilham, andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Hillham, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro Cold Night.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Galezza, se ascoltiamo il prossimo brano con i Galezza, ci andiamo ad ascoltare la loro Yam The Fire.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con Erzel Sinclair. Ci andiamo ad ascoltare la loro Terme Melodic.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Mark Flux, noi passiamo con un'altra bellissima song degli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro My Bae Midnight.

Dopo averci ascoltato anche quest'altra bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con gli MHM. Noi ci andiamo ad ascoltare la loro Sound of the Night.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Rita da DJ Giuseppe, che ti auguro un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli MHM, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Galezzad ci andiamo ad ascoltare la loro Ko Yam Star.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il brevissimo Kubla Khan, ci andiamo ad ascoltare la sua epic vocal.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Kubla Khan, noi passiamo con Hazen Sinclair, ci andiamo ad ascoltare la sua Our Lady Tere Melodic.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Arthur Sinclair, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro On The Weekend.

E dopo averci ascoltato quest'altra bellissima song di Over DJ, noi passiamo con la mia ultima song con DJ Alban. Ci andiamo ad ascoltare la sua It's Me Life.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

Mente va, mi ha dato errore 3 volte. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole e Luna. Al momento in diretta ci sono io, Shaki. Un grazie a Giuseppe per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Bravo Giuseppe. E bravo anche a DJ Step. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Un saluto a Tony Giff che è a cena, a Giulia, a Carlotta, un saluto a Marika, entrata adesso, Andika, Foxy, Denise, The Grove, Claudio, Alizé, Felix, Cyberman. Anche i nostri bottini, Pirlotto Melody, Bunny e Whisky. A lei, a Paola, Ciro il Becchino, Jessie, bentornata Jessie, la Rita, DJ Bello, Giuseppe CT e Micione. Vi terrò compagnia circa un'ora e mezza, poi arriverà lei, la Rita. Ciao Andika, ciao bella. La Bamba. Si balla un po' questa sera. Comunque grazie a tutti per la buona diretta. Come dico sempre, buon ascolto, buona musica e buon

Napoli, Guapparia. Mettiamo un attimino, beh, napoletano, dai, una volta, ogni tanto.

Beh, io non è che disprezzo i brani napoletani, però a me piacciono i brani napoletani di una volta, capito? Quelli un po' vecchiotti. Quelli di adesso.

Oh, ma che ti vedo, Angelo Buffalo. Ciao Buffalo, ciao. Ma quanto mi piace chiamarlo Buffalo, l'uomo lì.

Mariana Mambo. E si balla con Cheyenne. Vediamo un po' chi mi ha scritto su Messenger.

Ad Angelo devi metterli o Gigi D'Alessio oppure Biagio Antonacci. Oggi di Gigi D'Alessio, Angelo, Rosa e Lacrime.

0: cara Jessie, quando entravi tu col cellulare, scrivevi, prima scrivevi in cinese e secondo avevi una foto che era tutto un programma.
1: Ci posso ancora credere, se accetti rose e lacrime.
0: Taglioro. Alvaro Soler in arte, Alvaro Solare. Rita, è il mismo Sol, Alvaro Soler.

Questo è un bellissimo brano che voglio proprio donare a Micione. Oh, ciao Rara. Lei è Dana Winner. Nothing gonna change my love. Questo è per te, Micione. Accetta come te l'ho pronunciata, eh? Ok, basta il pensiero. Ciao Andrea. So clearly I might have been in love before.

Dopo vi devo far ascoltare un brano che voglio vedere chi se lo ricorda. È del 1968, eh. Io ancora non ero nata.

Roberto che ti ho salutato, Andrea. Sei tu che sei un po' duro d'orecchie, gioia mia. Ciao Andrea, lo urlo adesso, ciao Andrea. Ciao Pirlone.

Io non ero nata all'epoca, eh? Questo brano è del 1968. Micione sicuramente avrà già fatto il militare, da mo che aveva fatto il militare. Vabbè, io non c'ero ancora, eh? Angelo Blu, Geppi and Geppi. La dedichiamo ai brilli bianchi.

chissà chi arriverà dopo. Chi arriverà, Fati?

0: l'eterna sfida. A me piace ascoltare qualche volta questo brano. Io e Micione abbiamo aperto la radio 7 anni fa. E per noi è stata una sfida, un'eterna sfida.
1: Sentirsi totalmente.
0: È un brano che dedico a tutta Radio Sole e Luna. Buonanotte, Angelo.
1: Te ne accorgerai. Guai.

0: fortuna un po' di anni fa di andare a vedere un concerto di Renato Zero, indimenticabile.
1: È una ferita aperta e sanguina che il tempo poi

0: Sì, ma quando un cantante ti piace veramente tanto, ancora più bello.
1: Le folli passioni tradiscono, c'è più di un mondo là fuori, cerca una strada qualunque sia.
0: Prossimo brano lo voglio dedicare alla Foxy.

bella, dai, bellissima. Era tutto per Foxy. Accontentiamo anche dottor Vijay Step. Pensiero. Allora sono i Pooh. Se non mi sbaglio dovrebbe essere un live, eh?

vuole ascoltare Micione? È un po' che non ascoltiamo un po' più. Parole, ma se tu vai via. Votate su, votate.

0: Facciamo una bella cosa, Giuseppe.
1: Difendi la tua libertà, la libertà.
0: Canta anche tu una canzone, dai, poi la facciamo ascoltare.
2: Giovane pastore, piaceva alle ragazze.
0: Abbi coraggio.

0: sale e limone su un pezzo di ghetta. Io tra il centro della tempesta, una notte molesta, ubriachi sopra una giostra sotto
1: mi ha riconosciuta Angel, eh? Si ricorda ancora di Chucky. Ciao Angel.
0: Taxi ancora ci ha

The Time of My Life. Yes, I swear. Bill Medley, Jennifer Harness. Beh, io voglio fare una dedica a Angel. A Angel e a Martin, per voi.

come si intitolava il film? Mamma mia, quanto era bello. Patrick Swayze, quanto era bello, quanto era bello.

La distanza. Lei si chiama Tamara. Questo brano Micione lo dedica proprio a me. Grazie, Micione. Molto gentile.

0: Ciao Foxy, dammo che sto in diretta.
1: Quanta sfera.
0: Buonanotte Foxy, buona ninna.

0: lo sai anche tu.
1: Ho detto, se tu gli hai passati gli anta, guarda che io parlo l'italiano, eh. Allora, dato che è una lagna, caro mio Giuseppe, adesso ti faccio una bella

se ne andava. Quelle che mi fanno girare le cerebri coccole. Gli dedico questa. Viva Sant'Eusebio, Nino Manfredi. Questa volta è tutta per

0: prossimo brano e Franci ne sa qualcosa.
1: Quando il giorno
0: è un brano che mi era stato proibito di metterlo, ma siccome lui non c'è, in questo momento non c'è, allora dopo lo metto,
1: e perdona il tuo
0: perché quando l'abbiamo messo, è venuto fuori un bordeleri che non finisce.

Ciao Perlita. Perlita, Perlita ha capito subito, eh. Amen. Santa Maria. Oliver Onions. Zitti, eh.

0: ancora un paio di brani, poi sigla.
1: E si dispera.
0: E poi arriverà lei, Rita.
1: Cambia ancora.
0: E io domani mi riposo, yuhu.

Beh, io su questo brano io saluto tutti. Noi ci sentiremo, penso, dopo domani, domani no. Spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento. Comunque adesso dai, ascoltiamoci questo brano, poi augurerò buona diretta a lei, a Rita.

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna, sulle note di Woman in Love voglio salutare tutti. Grazie a Shaki per l'ottimo passaggio della console e perché bravissima come sempre. Poi abbiamo avuto anche bravi Step e Giuseppe. Dopo di me forse ci sarà Charlie.

e saluto tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e a voi in chat, Shaki, Micione, Patrizia, DJ Giuseppe, Dottor Step, DJ Bello, Perlita, poi abbiamo Andrea, Franci, bentornata, poi Amalia, Jessie, bentornata anche a te. Poi ancora più giù, vediamo un po', abbiamo Cyberman, Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio, poi ancora Catwoman, Tecrob, Fenice, Andika, Fati, poi ancora più giù, Marika, Rosa, Marti, Angel, ben ritrovata Angel, poi ancora Carlotta, se ho letto bene, sì, Carlotta, Rottweiler, Frank, Julie e Tony. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi che dire. Buon ascolto, divertitevi e spero che la musica vi piaccia. Ma prego.

Di solito il primo brano lo metto al DJ uscente, in modo il tempo a Dina di spostarsi, e voglio dedicare questo brano a Jessie, a Fè, a Franci e a Angel che sono ritornate di nuovo in Radio Sole Luna. Arisa, magica favola, tutta per voi. Sì, Shaggy, tranquilla, lo so, per questo la dedico prima per dare il bentornato a loro.

Tony, io ti ho salutato, sei l'ultimo della coda. Ma prego, Angel. Notte, cat, a domani.

0: più di niente.
1: Per tutte le donne in chat, Biagio Antonacci, vivimi.
0: D'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà.
1: Andrea, ma hai detto che eri stanco, adesso vuoi fare un ballo con tutti. Vediamo come fai.
0: In alto che volano. Ogni pensiero è indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi.

0: So se ricordo male, ma sembra che con questo brano Enrico Ruggeri ha vinto un Sanremo. Fatti, tu mi puoi confermare?
1: Nel silenzio che c'è.
0: Fatti, la nostra consulente musicale.
1: Ci trascina fuori.
0: Ah, ecco, quindi ricordavo bene. Grazie.

Per i birilli oro, vivere a colori, Alessandra Amorosi. Ah, grazie Steppo, 1993, bravissimi.

0: baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.
1: Ma prego, Franci, bentornata Jessie.
0: Alla vita.

0: Andrea Del Vallo, grazie.
1: Amo te, niente in più da chiedere.
0: Ma che brava quella Roy!

il prossimo un brano per tutti gli uomini. Gli 883, sei un mito per tutti.

Allora, Fred Mercury, mamma mia il titolo, Levinson on My Own, spero di averlo detto bene. E questo lo voglio dedicare a Frank e Andrea, mio figlio.

Per tutti voi in chat, come mai Max Spezzali e Fiorello? Notte, Tony.

Bene, Andrea, capisco, tu alle 4:15 mi devi dare il buongiorno. Allora, a te diamo il buonanotte e grazie per essere stato qui con noi.

Una bella tarantella. Non ti fermare, Umberto Balsamo. Balla! Voilà.

0: E adesso un po' più calma, una begin. Phantoms DJ.
1: Terra mia, mare blu.

far ballare Cami e con il prossimo saluterò. Lucky Star, My Life, tutto per te, Cami.

sono sempre per i ballerini, The Cause of Tonight, Soraya. L'avevo preparato per Charlie e vabbè, adesso è per Cami e per Pela Roya. E allora il prossimo brano sarà per te, Luce.

Avevo immaginato, sai, comunque non sono DJ, sono Rita. E sono sicura che il prossimo brano ti piacerà.

poi non so, posso mettere ancora qualche brano? Ditemi cosa volete. Me ne vado o continuo?

ballavano, mi sembrava brutto chiudere prima. Allora, con questo brano chiudiamo la serata di Radio Sole Luna. Grazie a tutti per avermi ascoltato, per essere stati qui con noi, soprattutto nella mia diretta. Saluto Patrizia, Shaki, Micione, poi abbiamo Dica, Dina, DJ Bello, Dani, poi andiamo più giù, Cani, poi ancora Ciro, Paola, credo sia Paola, Felix, Alize, Claudio, Finiz, poi ancora credo Marica, per la Roia, grazie per essere stata qui con me, per la Roia, Rottweiler, poi Frank e Cora, mi dispiace sei arrivato proprio in chiusura, poi ancora Illusionista, grazie per essere stato qui con me. Cosa dire? Buonanotte a tutti e vi do appuntamento a domani.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: ma no, ma che insomma anche se.
1: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
0: Ah sì, e oggi che malattia ci avresti?
1: C'ho la febbre del sabato sera.
0: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signore?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho due pratiche da sbrigare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.